0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 2 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

0: Podcast. Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store. Dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International. Con te. Ovunque.

dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi solo su Radio Arbrescia International.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrech International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrech International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco.

0: il tuo nome.
1: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me?

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

0: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.
1: It's not about the things you do, it's more about the things you say.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto. I'm

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop, con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 4 in punto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberash International. La musica prima di tutto.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Soundvibes. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Soundvibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Soundvibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Gabriel, il becco è moroso!

0: me.
1: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Radio Arberash International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro. Never too much, never too much, never.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbrescia International.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: Radio Arbrech International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrech International. Social come te.

0: Spot.
1: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Non andare oltre.
5: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International. La musica prima di tutto.

Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Cristallo rotto? Non aspettare.
3: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
2: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
3: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
2: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
3: Vi aspettiamo in via nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
2: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
3: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrush International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: spot.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot. Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
1: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
1: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
1: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbresh International 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbresh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Tra poco su Radio Arberesh International.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
2: Radio Arberesh International, Time.
3: Sono le 7:02.
4: È l'ora di consultare il mago Domenico.
5: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
4: Telefona subito allo 360 85 56 77.
3: Radio Arberesh International, News.
6: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Caccia israeliani in volo verso l'Iran. L'Iraq e la Siria chiudono lo spazio aereo. Le forze armate USA sono in allerta. Donald Trump intanto ammonisce Teheran. Tornate a trattare. E bacchetta Israele. Non sono contento del raid su Beirut. Dovevamo siglare l'accordo con l'Iran. A Londra Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino. Intanto il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica, protestano le senatrici del PD, se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso di ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. Siamo alla cronaca. Nel Varesotto un'auto falcia un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima stavano andando verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e poi travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia. La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è quasi di 7 punti percentuali, urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. In chiusura allo sport, per il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hadjar terza. Si ritira all'altra Ferrari di Charles Leclerc a muro alla curva 19. E con questo è tutto, a più tardi.
3: L'informazione di Radio Arberesh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arberesh International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
7: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbres International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari amiche e cari amici ascoltatori, buondì, buon lunedì, buon inizio settimana, ben ritrovati sintonizzati su Radio Arbres International. Questa è Bandiera Gialla, io sono Gianni Canadè e come al solito vi terrò compagnia fino alle ore 11. Oggi lunedì 8 giugno 2026, speriamo che sia un lunedì pieno di positività, serenità e spirito propositivo. Iniziamo bene con allegria e quindi oltre che tante chiacchiere, soprattutto ascolteremo insieme tanta musica targata anni 60, 70, 80. Se la richiedete, perché no, anche qualche novità, ma poi ricordatevi che dalle 9.30 ci concentreremo soprattutto nel mandare in onda brani dagli anni 90 a seguire. Allora, in attesa di ricevere le vostre telefonate o i vostri messaggini, eccola la prima che arriva. Profeta non sarò, di Demis Roussos.

0: Pare che la mattina, quando inizia la settimana, il lunedì, anche il computer ha difficoltà a caricare le pagine. Dopo un giorno di riposo ce ne vorrebbe un altro di ferie, come si diceva una volta. Comunque noi la prima cosa che dobbiamo fare per iniziare bene la settimana, dobbiamo dare i numeri. Vabbè, questo è compito mio, ci penso io, voi lo sapete, sono uno specialista nel dare i numeri, quindi 393 56 14 400. Questo è WhatsApp, logicamente questo serve soprattutto per essere in contatto con noi, per richiedere il vostro brano preferito. Vi ricordo, c'è la possibilità di inviare anche un vocale se preferite, così avete la possibilità di ascoltare la vostra voce alla radio, oppure semplicemente chiamate il 0983 80704. Detto ciò, primo blocco pubblicitario di oggi. Rimanete sintonizzati perché abbiamo appena iniziato.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
6: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
7: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
9: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
8: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
9: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
8: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
10: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
12: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
11: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
12: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
13: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
14: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
15: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
16: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
15: Ma è uno spettacolo!
16: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
17: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi, professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas soccorso stradale di Antonio Sisca e figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
18: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale. Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Our Brush for You, Our Brush for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Our Brush for You.

0: Radio Arbrescia International presenta l'Almanacco del Giorno.
1: Cari amici, ben ritrovati a un nuovo appuntamento dell'Almanacco qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Oggi è lunedì 8 giugno 2026, santo del giorno, se riesco a pronunciarlo, è San Medardo, quindi auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile. Allora, vediamo anche gli auguri ai personaggi VIP. Allora, iniziamo con fare gli auguri a... avrebbe compiuto gli anni oggi Luigi Comencini, che è nato l'8 giugno del 1916 e morì il 6 aprile del 2007. Poi facciamo gli auguri anche a Kanye West, nato nel 1987, e poi non ne ho altri, però c'è il telefono azzurro che è nato proprio come oggi, l'8 giugno del 1987, nacque il telefono azzurro. Poi magari ne possiamo parlare anche come argomento del giorno. Secondo me è una cosa che si può fare. Andiamo avanti e vediamo che siamo nella 24esima settimana dall'inizio dell'anno. Sono trascorsi 159 giorni, ne restano 206 ed è finito il 2026. Il sole sorge alle 4.36 e tramonta alle 19.43. La luna si leva alle 0.20 e tramonta alle 12.05. Ultimo quarto di luna alle ore 11.03. Allora, proverbio del giorno. Detto senza fatto, ad ognuno pare un misfatto. Aforisma del giorno. La musica salva l'anima dai rumori della vita. Forse questa frase l'abbiamo già detta qualche volta, ma è bene e buono ricordarla sempre, perché veramente è così. E quindi noi andiamo avanti con la musica, perché la musica è prima di tutto. E quindi sigletta finale dell'Almanacco.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno su Radio Arbrescia International.

quelli che stanno poco bene, speriamo un po' di musica possa migliorare la vostra giornata. Allora, per tutti, vi voglio bene, anche se il titolo è Ti voglio bene, Enzo Malepasso.

0: Siamo un po' in ritardo, ma voglio spendere due parole per questo artista che ha pubblicato solo due album, però questo singolo è veramente indimenticabile. Lui nacque il 31 maggio del 1954 a Napoli e morì il 27 aprile del 2009, troppo giovane, all'età di 54 anni. Solo due album ha pubblicato, sì è vero, però ha lasciato comunque qualche brano che sicuramente non dimenticheremo mai. Adesso però c'è la pubblicità, a tra pochissimo.
1: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte. Animazione, spettacolo, DJ set, energia.

0: Eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
1: Rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
1: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
2: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
1: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
2: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
1: Pagamenti comodi e personalizzati.
2: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
1: Seguici sui social. Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
4: Macelleria DBF, del gruppo DBF,
3: il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
6: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. sono i prezzi di Qui Discount, gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount, il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount, qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
9: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
10: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini, ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
11: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
12: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
13: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: affidati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati, telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
2: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrush International.
2: History Music.
4: History Music.
2: Su Radio Arbrush International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

c'è anche l'applauso finale. All you need is love. Tutto ciò di cui hai bisogno, di cui abbiamo bisogno, è amore. Mettici pure 1, 2, 3 milioni di euro insieme e vedi che è tutto a posto. Logicamente la salute è sempre sottintesa. Allora, qui a bandiera gialla su Radio Albrecht International, basta invece un messaggio per diciamo iniziare bene questa settimana, questo lunedì 8 giugno 2026. E quindi leggiamo il messaggio che ci è stato inviato da una nostra fedelissima ascoltatrice, e dice così: nulla è più bello che svegliarsi al mattino e trovare il messaggio del buongiorno dai tuoi amici col cuore. Buon lunedì. E noi logicamente lo giriamo a tutti i nostri ascoltatori, e quindi ascoltiamo insieme la prossima canzone, che è quella di Sandro Giacobbe, forse la migliore, o comunque giù di lì.

0: Allora, oggi, se volete, possiamo parlare anche del telefono azzurro che è stato, diciamo, istituito proprio oggi, 8 giugno, ma di qualche anno fa. E quindi è il compleanno. Se volete parlare di questo, lo possiamo fare tutti insieme per fare soprattutto quattro chiacchiere, altrimenti, come al solito, richiedete il vostro brano preferito da dedicare a qualcuno o da ascoltare in autonomia. Comunque, il Telefono Azzurro è un'organizzazione nata per difendere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Offre supporto psicologico, sociale e legale, è uno strumento fondamentale per proteggere i minori da situazioni di pericolo, disagio o solitudine. Detto ciò, adesso andiamo in onda con i consigli per gli acquisti. Poi, se volete, ne parliamo, altrimenti, se volete, proponete un altro argomento. Chiamateci ai numeri che avete, ai nostri contatti, o scriveteci su WhatsApp. Pubblicità.
1: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot. C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
3: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
2: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
3: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
2: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
4: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
6: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Hai ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
8: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
2: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
9: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, Delegazione ACI. sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
10: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
10: Notaro, ti fa strada.
11: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
12: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
11: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
12: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
11: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
12: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
11: E servizio navetta, 9 posti.
12: Comodo, sicuro, puntuale.
11: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
12: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
13: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
14: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
13: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
15: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
16: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vineyard Brescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
17: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
18: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
19: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
20: Radio Arbrush International. Time.
21: Sono le 8 e 4 minuti.
22: È l'ora di consultare il mago Domenico.
23: Per raggiungere amori impossibili.
22: Telefona subito allo 360 85 56 77.
21: Radio Arbrush International News.
24: Buongiorno dalla redazione.
25: Le notizie dall'estero. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi.
24: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: «Il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza».
25: Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 4 feriti. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici. Dopo 4 ore l'Indonesia ha revocato l'allerta tsunami.
24: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore. Scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato, saremmo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
25: Affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
24: Lo sport. Per il tennis ha ceduto al quinto set dopo aver lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. «Sono giovane, non è finita», dice Cobolli. Per la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il GP di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Hajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Charles Leclerc.
25: Con questo è tutto, a più tardi.
21: Questo programma è offerto da Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
26: Radio Arbrush International. Meteo.
27: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito, e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
19: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrush International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
28: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Oggi è lunedì 8 giugno 2026, quindi buon inizio settimana. Buon inizio settimana a tutti voi che siete sintonizzati e a tutti voi che siete sempre presenti qui. E quindi una canzone di Rita Pavone per ringraziarvi per tutta la vita.

0: su Radio Arbrescia International, Bandiera Gialla. Finché vedrai sventolar bandiera gialla. Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera Gialla, un programma ideato da Mimmo.
1: Spot. Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
3: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
2: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, non noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
3: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
4: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
1: Offerte valide fino all'11 giugno. Birra Heineken, confezione da 6 bottiglie da 660 ml, a soli 5,69 euro. Magnum Algida, confezione da 4, nelle varianti bianco, bianco mandorle, classico, mandorle e pistacchio, a 3,95 euro. Olio extravergine di oliva Costa d'Oro, bottiglia da un litro, a 5,49 euro. Gocciole Pavesi, confezione da un chilogrammo, a 3,85 euro. Latte Zimil UHT, buono digeribile e parzialmente scremato, un litro, a solo 1,55 euro. Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè, Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
5: Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sale Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
6: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
7: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
8: Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella. E sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
10: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
9: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
10: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
10: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
9: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
11: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
9: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. ABF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
12: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Arbrescia International.

0: Oggi è lunedì e domani sicuro è un altro giorno. La settimana è quando inizia, il lunedì è quello più duro, poi il martedì già cominciamo a stare meglio. Allora, cari amici, se volete trascorrere una domenica come quella di ieri, magari bellissima, non lo so se l'avete trascorsa bella, io sicuramente ho fatto una domenica, diciamo, un po' diversa, sono andato un po' in giro, anche se c'è stato il caro carburante, quindi non è che c'ho tanta voglia, però ogni tanto è giusto anche fare un'escursione, andare in montagna, al mare, eccetera eccetera. E quindi vi volevo suggerire una cosa bellissima che accade il 21 giugno, domenica 21 giugno 2026 alle ore 13. C'è un pranzo in musica all'agriturismo Nonna Caterina, dove vi presenterà un evento speciale all'insegna della buona cucina e della musica dal vivo. Pranzo accompagnato dall'esibizione musicale del duo Varie Autorità. L'agriturismo Nonna Caterina, in Contrada Vigni a Francavilla Marittima, vi aspetta per trascorrere insieme una giornata di gusto, convivialità e buona musica. Info e prenotazioni al numero di Pietro 338 43 98 302, al numero di Caterina 329 86 76 878. Detto ciò, c'è la pubblicità, a tra pochissimo.
1: Radio Arbrush International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
2: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare

0: Backloop Dynamic Sport. La libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in Piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram. Backloop_Dynamic Sport.
1: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
2: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
1: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
2: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
1: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
2: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in Piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
5: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi è anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in tre rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
6: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. sono i prezzi di Qui Discount, gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount, il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount, qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
9: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
10: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. Amodo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
11: Rinnova i tuoi spazi con stile.
12: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
11: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
12: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
11: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
12: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
11: Pagamenti comodi e personalizzati.
12: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
11: Seguici sui social.
13: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
14: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa a pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri.
15: Panoramic è anche B&B.
16: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 237. 6 e seguici sui social. Sapore di vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
17: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. History Music.
18: History Music.
17: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni.
18: Le canzoni.
17: Che hanno fatto la storia della musica.
19: She's crazy like a fool.

0: le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrech International.
1: Spot. C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
2: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
3: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
2: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
3: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
2: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
3: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee. Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
4: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
3: E cosa si mangia?
4: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
3: Wow! E da bere?
4: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
3: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'Incrocio dei Sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei Sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
5: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adattati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green diventa blu.
1: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
3: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
7: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
8: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
9: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
10: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
11: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della C2C, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
10: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
11: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
10: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
11: Notaro, ti fa strada.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
13: Radio Arbrush International. Time.
14: Sono le 9 e 5 minuti.
15: È l'ora di consultare il mago Domenico
16: per togliere invidie e malignità.
15: Telefona subito allo 360 85 56 77.
17: Radio Arbrush International News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Oltre all'emergenza legata ai danni provocati dal sisma, le autorità hanno dovuto affrontare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
18: Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran: tornate a trattare. Bacchetta Israele: non sono contento, dovevano siglare l'accordo. A Londra intanto Zelensky vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa, che deve essere forte nei negoziati. Per arrivare alla tregua con la Russia bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, dice il presidente ucraino.
19: Negli Stati Uniti 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York alla vigilia della prima partita delle finali NBA in città. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale. L'aggressore è stato arrestato. Uno dei feriti è in condizioni gravi. L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove il presidente Trump si recherà per assistere alla finale dell'NBA. Il sindaco Mamdani dice: il mio pensiero va a tutti i feriti e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza.
18: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia. 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione a delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei
20: dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero e in Italia di valuta, mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
21: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto un gruppo di giovani che camminava lungo la strada. Una 17enne è morta nell'incidente. Altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat punto un trentenne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
20: Lo sport, il tennis, ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Coboli lascia il Roland Garros a Zverev che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Coboli con una punta di saggezza. Un altro giovane invece si concede la quinta vittoria di fila. Per la Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes domina dall'inizio il Gran Premio di Monte Carlo, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton secondo e la Red Bull di Ajar terza. Si ritira l'altra Ferrari di Leclerc a muro alla curva 19.
21: E con questo è tutto, a più tardi.
22: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
23: DR, dischi in prima linea.
24: Radio Arbrescia International.
25: Let's go. Sounds good. Real good.

Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Oggi è lunedì, quindi buon lunedì, buon inizio settimana, 8 giugno 2026. Arrivano i complimenti arrivano grazie a una richiesta che ci perviene da Schiavonea, Anna Maria, per fare un saluto alla sua nipote Anna da Taranto e al marito Alessandro, un saluto anche per me e per tutti gli ascoltatori. Con Stefano Sani, complimenti.

0: Rimanete sintonizzati, c'è la pubblicità, io ritorno tra pochissimo, pensate il prossimo brano da mandare in onda.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
6: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
8: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
7: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
8: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
7: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
8: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
9: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
10: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
9: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
10: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
9: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
11: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
12: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
13: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
12: Mmm, ma è uno spettacolo!
13: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
14: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
15: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
14: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
15: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
14: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
15: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
14: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
16: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
17: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.
2: Buondì, oggi 8 giugno 2026, questo brano è stato richiesto da Paola da Rossano e il nostro Arbresh for you. Su questo brano c'è un saluto anche per me, io ringrazio Paola, gli auguro buona giornata, buon ascolto. Con Taneco One, il titolo del brano, cantano gli Atmospheric Melody, anche se non cantano ma suonano.

0: iniziare bene questa settimana. Allora, parlavamo anche di telefono azzurro, no? Oggi praticamente è il compleanno del telefono azzurro, guardate un po'. Allora, vediamo di dare qualche numero che riguarda proprio questo telefono azzurro, che è stata, diciamo, è nata questa organizzazione per difendere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Allora, uno dei numeri che sicuramente in tanti conoscono è 19696, numero gratuito, attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dedicato direttamente ai bambini. Solo che adesso mi sa che non ce la facciamo più. Pubblicità.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
3: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
4: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
5: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
6: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
7: Cristallo rotto? Non aspettare!
8: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
7: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
8: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
7: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
8: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
7: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216 Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
8: Gamba corta, veloce.

0: Sicuri, sicuri, garantiti.
1: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
0: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social. Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella e sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036. Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social. Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sail Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
2: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Patty Ryan Classic, che ci ha proposto questo brano decisamente nostalgico del 1982, ma il vero autore di questo brano e cantante è Adrian Garvitz, britannico, appunto brano del 1982. Allora, ben ritrovati, sintonizzati qui sulle magiche frequenze di Radio Arbresh International, questa è Bandiera Gialla. Oggi è lunedì 8 giugno 2026, andiamo avanti perché c'è una storia da raccontare, una storia di Riccardo Cocciante. Ci dice cosa succede quando finisce un amore, grazie alla richiesta di Giusy da Cosenza per Franco da Cosenza.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Anche Gaetana ci ha inviato un messaggio su WhatsApp per il suo personale buon inizio settimana. Un buon inizio settimana quindi a Modestina, a me e a tutti gli ascoltatori. Allora, detto ciò, adesso vi dico una cosa interessante. Se volete trascorrere una domenica all'insegna del divertimento, pranzo in musica, l'agriturismo Nonna Caterina è lieto di presentare un evento speciale all'insegna della buona cucina e della musica dal vivo. Domenica 21 giugno 2026 alle ore 13, un pranzo accompagnato dall'esibizione musicale del duo Varie Autorità. L'agriturismo Nonna Caterina in Contrada Vigne a Francavilla Marittima vi aspetta per trascorrere insieme una giornata di gusto, convivialità e buona musica. Prenotate, vi do i numeri. C'è quello di Pietro 338 43 98 302 oppure quello di Caterina 329 86 76 878. Detto ciò, adesso è finita la prima parte di Bandiera Gialla. Rimanete sintonizzati perché c'ho dei brani da farvi ascoltare e se ne aggiungete altri ancora meglio, perché se la musica la selezionano gli ascoltatori è sicuro che Bandiera Gialla vi piacerà di più. Pubblicità.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai solo su Radio Arbrash International.
2: Spot.
3: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
3: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
2: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo
9: Palazzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
10: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
11: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
12: Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua.
11: Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
13: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
14: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
15: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
14: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
16: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio, e se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
17: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
18: Rinnova i tuoi spazi con stile.
19: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
20: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
19: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
20: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
19: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
20: Pagamenti comodi e personalizzati.
19: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
20: Seguici sui social.
21: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Overkids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Overkids Outlet, più qualità, meno spesa.
0: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Qui il gusto è autentico calabrese, maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329-064-1798. Su Instagram, la Clava di Compa Mario.
1: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
22: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
23: Radio Arbrescia International, time.
24: Sono le 10 e 4 minuti.
25: È l'ora di consultare il mago Domenico.
26: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
25: Telefona subito allo 360 85 56 77.
24: Radio Arbrescia International News.
27: Buongiorno dalla redazione.
28: In apertura alle notizie dall'estero, Israele attacca Beirut e Teheran risponde lanciando missili. In Medio Oriente fuoco incrociato di raid e minacce. Trump ammonisce Teheran, tornate a trattare. E bacchetta Israele, non sono contento, dovevamo siglare l'accordo. A Londra Zelensky invece vede Macron, Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che deve essere forte nei negoziati, dice. Per arrivare alla tregua bisogna congelare il fronte senza cedere il Donbass, così appunto il presidente ucraino.
27: Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare ad una decina di miglia dalla costa dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dallo US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Nella stessa regione. Le autorità hanno parlato anche di un rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico, poi rientrato.
28: Traffico di migranti tra Tunisia e Italia, 10 arresti a Genova. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, la polizia ha eseguito 6 custodie cautelari in carcere e 4 obblighi di dimora nei confronti di 10 indagati di nazionalità tunisina. Contestata l'ipotesi di associazione delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sulla rotta Tunisia-Pantelleria. Per uno dei soggetti contestati anche servizi di raccolta, cambio e trasferimento all'estero in Italia di valuta mediante transazioni fiduciarie non tracciabili attraverso un sistema denominato Hawala.
27: La politica, affluenza alle urne in calo per i ballottaggi alle 19 di ieri era del 27,40% rispetto al 34,38% del primo turno. Il calo è di quasi 7 punti. Urne aperte anche oggi fino alle 15 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna.
28: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto una verifica interna sul caso del senatore Francesco Silvestro di Forza Italia, accusato di avere abusato di una donna nel suo ufficio. Non è vero nulla, si difende il senatore, scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD. Se il fatto è confermato saremmo di fronte anche a un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle.
27: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS, una volta completata l'OPAS lanciata da Cade Sass sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale, che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
28: E con questo è tutto, a più tardi.
22: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
2: DR, dischi in prima linea.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Buondì, cari amici ascoltatori, ben ritrovati, sintonizzati per la seconda parte di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Oggi è l'8 giugno 2026, decisamente una giornata splendida, ma soprattutto calda. Allora, andiamo avanti con la musica. C'è Modestina da Francoforte che vuole ricambiare i saluti a Gaetana, a noi tutti dello staff di Radio Arbrescia e a tutti coloro che sono in ascolto con la canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura. E noi che paura abbiamo?

0: Non abbiate paura, perché la musica salva l'anima dai rumori della vita. Quindi è vero che adesso c'è la pubblicità, ma non abbiate paura. Ritorneremo subito, a tra pochissimo.
1: Non andare oltre.
2: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
7: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
8: Offerte valide fino all'11 giugno. Birra Heineken, confezione da 6 bottiglie da 660 ml, a soli 5,69 euro. Magnum Algida, confezione da 4, nelle varianti bianco, bianco mandorle, classico, mandorle e pistacchio, a 3,95 euro. Olio extravergine di oliva Costa d'Oro, bottiglia da un litro, a 5,49 euro. Gocciole Pavesi, confezione da un chilogrammo, a 3,85 euro. Latte Zimil UHT, buono digeribile e parzialmente scremato, un litro, a solo 1,55 euro.
9: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
10: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
9: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
10: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
9: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
10: Notaro, ti fa strada.
11: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
12: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
11: Mmm, ma è uno spettacolo!
12: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
13: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
14: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
15: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
16: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
17: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini, ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
18: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 2017. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
19: rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
20: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
21: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
20: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
21: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
20: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
21: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
20: E servizio navetta, 9 posti.
21: Comodo, sicuro, puntuale.
20: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 200. 135.
21: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
22: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresci International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresci International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

E allora, cari amici, erano gli 883 Weekend. Poi arriverà un altro weekend. Quando arriverà ci vogliono ancora 6 giorni di lavoro, duro lavoro. Allora, cari amici, buon lunedì, buon inizio settimana. Oggi 8 giugno 2026. Se volete trascorrere un weekend veramente all'altezza della situazione, e magari domenica poi volete stare in campagna all'aria aperta, ma all'interno di una location meravigliosa, vi ricordo che domenica 21 giugno 2026 alle ore 13 c'è un pranzo accompagnato dall'esibizione musicale

0: Allora andiamo in pubblicità, rimanete sintonizzati, a tra pochissimo.
1: E social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.
2: Spot. Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde.

0: Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
0: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
1: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
0: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
1: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
2: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
0: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
3: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
0: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
0: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
3: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
4: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
5: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
4: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
5: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
4: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
5: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
7: Cristallo rotto? Non aspettare!
8: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
7: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
8: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
7: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
8: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
7: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
8: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
9: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
10: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
11: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
12: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Automotori SRL, contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
16: History Music.
17: History Music.
16: Su Radio Art Brescia International. Le canzoni.
17: Le canzoni.
16: Che hanno fatto la storia della musica.

Abbiamo ascoltato questo celebre brano degli Ace of Base, Love is a Flower, pubblicato nel 1998. Il testo della canzone è un messaggio ottimista che invita a godersi la vita, a superare le avversità, apprezzare le cose belle, paragonando l'esistenza proprio a un fiore. Love is a Flower, bellissimo questo pezzo. E adesso, cari amici, qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International, oggi che è lunedì 8 giugno 2026, ascoltiamo l'ultimo brano in programma per salutarci, quindi ciao ciao.

0: E siamo ai saluti, cari amici. Ciao ciao ciao ciao. L'ha cantata questa, questo ciao ciao anche la rappresentante di lista. E adesso ci dobbiamo salutare. Allora, appuntamento a domani, come al solito, alla solita ora, cioè dalle 7 alle 11. Però rimanete sintonizzati, perché tra poco inizia Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Macri, che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Quindi sempre musica H24 qui su Radio Arbrecht International. Allora, io vi devo ringraziare, come al solito, più del solito, grazie ai vostri alle vostre interazioni, alle vostre selezioni musicali, soprattutto quelle. Bandiera Gialla è più interessante da seguire, quindi veramente grazie. Allora, vi lascio come al solito con un ciao, la pubblicità, ma soprattutto un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. E buon ascolto con la musica di Radio Arbrecht International. Ciao, a domani.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
5: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
6: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
7: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
8: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
9: Rinnova i tuoi spazi con stile.
10: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
9: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
10: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
9: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
10: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
9: Seguici sui social.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
11: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
12: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
13: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
12: E cosa si mangia?
13: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
12: Wow! E da bere?
13: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
12: Perfetto! Andiamo subito!
9: Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrescia International. Time.
16: Sono le 11 e 4 minuti.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico.
18: Per raggiungere amori impossibili.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbrescia International News.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
20: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
21: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
20: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
21: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cadesas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con Biper porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
20: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
21: E con questo è tutto, a più tardi.
14: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
22: DR, dischi in prima linea.

0: Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Oh mia bella madurina, ma che ci frega, ma che ci importa.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Ben ritrovati su Radio Arbrescia International, che potete ascoltare sul sito www.radioarbrescia.it, e inizia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 8 giugno e cominciamo una nuova settimana insieme. Questa è l'ora che trascorreremo insieme. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato tra pochissimo a Ilaria, che sarà qui con noi oggi. E come va questa seconda settimana di giugno? Tra poco ci affacciamo all'estate, ma siamo sempre insieme all'insegna del bel paese e dell'Italia. Tra poco parleremo di un personaggio. Lui è molto discusso e ha fatto la sua ufficiale apparizione a Sanremo 2026. Stiamo parlando di Tony Pitoni. A qualcuno dice qualcosa questo nome? Beh, spero di sì. In caso negativo ne parliamo tra pochissimo. Poi parleremo anche di birra artigianale italiana, perché è un'eccellenza, anche possiamo dire, della tavola e del Made in Italy. E poi, come sempre, l'agenda, dai compleanni e tanto altro qui a Verdi, Bianchi e Rossi, quindi si parte!

0: talk about. Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Qui il gusto è autentico calabrese, maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram la clava di Compa Mario.
4: E il primo agosto non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
5: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
7: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
1: Offerte valide fino all'11 giugno. Birra Heineken, confezione da 6 bottiglie da 660 ml, a soli 5,69 euro. Magnum Algida, confezione da 4, nelle varianti bianco, bianco mandorle, classico, mandorle e pistacchio, a 3,95 euro. Olio extravergine di oliva Costa d'Oro, bottiglia da un litro, a 5,49 euro. Gocciole Pavesi, confezione da 1 chilogrammo, a 3,85 euro. Latte Zimil UHT, buono digeribile e parzialmente scremato, un litro, a solo 1,55 euro.
8: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
9: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
8: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
9: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
8: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
9: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
10: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
11: Tenga, questo è lo scontrino.
12: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
11: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
13: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
3: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
14: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: questo lunedì 8 di giugno, seconda settimana, secondo me, di uno dei mesi più belli dell'anno. Io sono di parte, per carità, perché amo l'estate. Sono Francesca Romana, do il benvenuto all'aria. Ciao Ila.
1: Ciao Francesca, eccoci, pronti?
0: Noi ovviamente siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e cominciamo come sempre con l'agenda. Quindi vediamo le date che hanno segnato e le annate che hanno segnato la storia d'Italia proprio in questo 8 di giugno.
1: Allora, succedeva oggi, ma nel 1948 avveniva la morte, purtroppo, di Enrico Berlinguer, lo storico segretario del Partito Comunista, che muore per colpa di un grave ictus mentre teneva il comizio a Pavia. Poi nel 1990, data di rilievo sempre l'8 giugno, si inaugurava ufficialmente in Italia il campionato mondiale. Quindi da qui iniziavano proprio le notti magiche.
0: Le famose notti magiche.
1: Esatto. E quindi si aprivano le danze con Argentina-Camerun allo stadio di San Siro di Milano.
0: Tra poco mancano anche pochi giorni alla fine per l'inizio dei mondiali, a cui l'Italia purtroppo non parteciperà.
1: E beh, sì.
0: Stendiamo
1: un velo.
0: Un velo. Un velo e basta. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno dei gemelli, mi pare.
1: Sì, esatto, sempre dei gemelli. Abbiamo Luigi Comencini, celebre regista e scenografo. Un titolo per farcelo ricordare è Pane, amore e fantasia.
0: Come no, certo.
1: Tanta roba. Poi abbiamo Fausto Melotti, che invece è uno scultore, pittore e musicista anche, uno dei più importanti del Novecento italiano. È noto per le sue sculture in fil di ferro e dai tratti astratti, insomma.
0: E passiamo invece adesso ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
1: Allora, io qui spero di non sbagliare, perché lui è un po' un scioglilingua per me. Abbiamo San Medardo, ok, che è il protettore dei fabbricanti

0: Ancora buon lunedì 8 di giugno. Lo so che il lunedì è un giorno magari complicato da affrontare, ma siamo insieme. Noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive che è già in vacanza? Ancora ciao alla nostra Ila, ma soprattutto
1: ciao Francesca.
0: Ciao a Roberta che appunto ci scrive: io sono già in vacanza, Roberta, ma beata te.
1: Vero, questo è un lunedì degno di nota, caro Roberto, cara Roberta, per te che sta già in vacanza.
0: Sì, anche perché diciamo le temperature si prestano e il mese di giugno, secondo me, ma poi io sarò di parte, è uno dei mesi migliori per andare in vacanza. È ovvio che non tutti se lo possono permettere perché ci sono magari delle chiusure aziendali nel mese di agosto e quindi le ferie sono obbligate in quel periodo, però Roberta, noi ti invidiamo positivamente.
1: Sì, esatto, esatto. E poi invece Michele, che è proprio da un'altra idea di pianeta, proprio lontano da tutto ciò, dice: un po' di pioggia comunque rinfresca le idee.
0: Eh sì, perché abbiamo parlato del proverbio di San Medardo che dice appunto che quando piove l'8 di giugno poi pioverà anche per 40 giorni in avanti.
1: A seguire.
0: Noi abbiamo detto:
1: speriamo di no.
0: Speriamo,
1: cioè,
0: di
1: 40
0: no.
1: giorni sono impegnativi, insomma, di pioggia.
0: Al massimo 2, così.
1: Due.
0: Così si rinfresca l'aria e siamo tutti con le idee un po' più chiare.
2: Verdi, bianchi e rossi. Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport. La libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in Piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport.
3: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali.

0: Mondiali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
6: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
5: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
6: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
5: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
6: Notaro, ti fa strada.
7: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
8: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
9: Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella. E sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036.
10: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
11: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
12: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
13: Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sail Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
14: Cristallo rotto? Non aspettare!
15: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
14: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
15: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
14: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
15: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
14: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
15: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Radio Art Brescia International.
16: History Music.
17: History Music.
16: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni.
17: Le canzoni.
16: Che hanno fatto la storia della musica.

È il suono questo del lunedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco parliamo di personaggi italiani in generale, del passato, del presente, ma anche perché no, del futuro. E c'è lui che sulla scena musicale ha colpito particolarmente l'attenzione di tante persone, soprattutto dei ragazzi appartenenti alla Gen Z. Lui si chiama Tony Pitoni, è un cantante letteralmente mascherato e ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale a Sanremo 2026. Nel senso, prima si era esibito, però con Sanremo è diventato famoso a proprio tutto il pubblico italiano. Ma lui chi è? Che cosa faceva e che fa tuttora? Beh, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: È lunedì e 8 giugno, questo è Verdi Bianchi Rossi e siamo entrati ufficialmente nell'estate italiana. E parlando di estate italiana, c'è un qualcosa che non può mancare ed è la musica. A proposito di tormentoni estivi, e non, ne sono usciti già vari, ma oggi ci vogliamo concentrare assieme ad Ilaria, che è con noi. Ciao Ilaria, ancora.
1: Sì, ciao Francesca.
0: Ci vogliamo concentrare su un personaggio. Lui, diciamo che sui social è già esploso un bel po' di tempo fa, ma nello scenario comune è entrato a far parte da Sanremo 2026, perché ha duettato assieme a Dito nella Piaga con una meravigliosa interpretazione di una canzone che molti non si aspettavano.
1: No, è vero,
0: da loro come coppia. Stiamo parlando di Tony Pitoni.
1: Esatto, colui che ha fatto discutere più di tutti, perché già presentarsi con una maschera, no? In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove tutto deve essere dichiarato, tutti dobbiamo essere
0: perfetti,
1: super fruibili,
0: belli,
1: sì, super visibili, così arriva lui con queste importanti doti canore, ma dai testi molto, diciamo,
0: satirici,
1: discutibili, sì, ma con un'elevata preparazione anche artistica, perché anche come hai detto tu nel duetto con Dito della Piaga è stato atomico, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, veramente bravissimo. E tra l'altro, per chi magari non l'avesse visualizzato, Tony Pitoni è quell'artista che sul palco dell'Ariston si è presentato con la maschera di Elvis. Ma perché vi parliamo anche di lui? Perché è uscito qualche giorno fa con una hit assieme a Guè e a Sciablo, quindi lui potrebbe, adesso aspettiamo un po' la rotazione,
1: potrebbe essere la nuova chicca estiva con questo nuovo singolo che si chiama Cadillac.
0: Esatto, quindi vedremo anche l'evolversi della carriera di questo artista, che appunto è un po' un cantante mascherato. Molti fanno delle ipotesi sui suoi pregressi, molti dicono che sia un cantante che appunto si esibiva sulle navi da crociera. Tony, che dirti, forse ci hai svoltato l'estate 2026 dal punto di vista musicale.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. Spot.
3: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International. Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
6: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
5: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
4: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
5: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più caro. Cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
7: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
8: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
9: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
8: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
9: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
8: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
10: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
11: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
12: Rinnova i tuoi spazi con stile.
13: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
12: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
13: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
12: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
13: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
12: Pagamenti comodi e personalizzati.
13: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
12: Seguici sui social.
14: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adattati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International. Time.
5: Sono le 12 e 9 minuti.
6: È l'ora di consultare il mago Domenico.
7: Per togliere invidie e malignità.
6: Telefona subito allo 360 85 56 77.
8: Radio Arbrescia International News.
9: Un saluto dalla redazione.
10: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Intanto le forze di difesa israeliane riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
9: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luza, Balbi e a Lukusne, nella zona est del paese, in merito, viene spiegato, ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
10: È salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, mentre più di 100 persone risultano ferite. Lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile dell'isola di Mindanao denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, però, altre 3 persone sono morte nella provincia di Davao Occidentale. Scattano l'allarme tsunami emanato dal Pacific Tsunami Warning Center. Il sisma si è verificato a una profondità di 35 km dalla costa dell'isola di Mindanao.
9: Politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente tornata.
10: La cronaca: un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. L'uomo, che sarebbe originario della Turchia, secondo quanto si apprende dalla questura, è stato trovato intorno alla mezzanotte a terra, sanguinante, in un parcheggio di Quercianella, frazione di Livorno. ritorno.
9: Tennis ha ceduto al quinto set dopo aver rimontato e lottato sulla terra di Parigi. Cobolli lascia il Roland Garros a Zverev, che commosso vince il suo primo slam. Sono giovane, non è finita, dice Cobolli con una punta di saggezza. Da oggi numero 10 al mondo, il tennista romano diventa il settimo italiano di sempre nella top 10 del ranking ATP. Il quinto a riuscirci negli ultimi 7 anni dopo Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti.
10: E con questo è tutto, più tardi.
11: Questo programma è offerto da
12: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
4: Radio Arbrecht International, meteo.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito, e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
3: L'informazione di Radio Arbrecht International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrecht International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo parlato a proposito di personaggi. E in questo caso personaggi anche abbastanza discussi.
1: Molto, lui.
0: E sul quale si sta prestando una grande attenzione dal punto di vista musicale. Abbiamo parlato di Tony Pitoni, che per chi non lo conoscesse è quel cantante che sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026 ha duettato con The Lady Is a Tramp, mettendo poi anche degli intermezzi di musica italiana. Performance veramente meravigliosa. Insomma, questo per farvi una piccola panoramica,
1: esatto,
0: su chi è lui. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, ad esempio la Giulia che ci scrive.
1: Allora, Giulia ci scrive: bella sorpresa, sottovalutato da tutti per i testi, e invece è vero, ha anticipato un po' quello che poi dà la sensazione proprio lui, cioè nel senso ha preso un sacco di importanza il fatto di cantare testi molto satirici.
0: Sì, perché insomma adesso andatevi a vedere la sua discografia, magari su internet noi non possiamo ripetere, però vi ragioni.
1: Però vi ragioni, sì.
0: Né estratti di testi, tantomeno i titoli, perché insomma lui è molto pungente,
1: con tanti doppi fini neanche troppo velati.
0: Sì, no, insomma, andatevi a vedere la sua discografia. E poi ci è arrivato un messaggio anche da Carlo, che va a fare un po' di speculazioni che secondo me non sono del tutto sbagliate.
1: Infatti Carlo scrive: chissà se a Sanremo 2027 Tony sarà sul palco.
0: C'è stato a Sanremo 2026 e con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, non lo so, secondo me ne vedremo delle belle e questa possibilità non sarà tanto remota.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
6: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
8: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza. Ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati. Una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali. Profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
9: Offerte valide fino all'11 giugno. Birra Heineken, confezione da 6 bottiglie da 660 ml, a soli 5,69 euro. Magnum Algida, confezione da 4, nelle varianti bianco, bianco mandorle, classico, mandorle e pistacchio, a 3,95 euro. Olio extravergine di oliva Costa d'Oro, bottiglia da un litro, a 5,49 euro. Gocciole Pavesi, confezione da un chilogrammo, a 3,85 euro. Latte Zimil UHT, buono digeribile e parzialmente scremato, un litro, a solo 1,55 euro.
10: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro RUF Open Space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. A modo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
11: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
12: Tenga, questo è lo scontrino.
13: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
12: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
14: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza. Per la spesa di tutti i giorni.
15: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
16: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
17: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
16: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
17: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
18: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti,
19: pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
20: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
21: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
20: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
21: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
20: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
21: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
22: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Arbrescia for you, Arbrescia for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrescia for you.

gestisce un bel calice di vino o anche chi preferisce una bella birra artigianale italiana, perché noi di questa specialità, che spesso si associa al cibo e è presente in tavola, parliamo tra pochissimo, perché di eccellenze del Made in

0: Ancora ben ritrovati cari amici, siamo arrivati quasi in chiusura di questo lunedì. Sono Francesca Romana, con noi c'è ancora Ilaria. Ciao Ilaria.
1: Ciao Francesca.
0: E come sempre questa parte noi la dedichiamo alle eccellenze del Made in Italy. Oggi però, invece che parlare di cibo, parliamo di un qualcosa che molto spesso accompagna il cibo.
1: Esatto, ovvero qualcosa da bere, tipo una bella birra fresca. Perché sì, si sta notando quanto il fenomeno della birra artigianale non sia più una questione di nicchia, piccole produzioni, ma invece si sta letteralmente espandendo. E tant'è vero che ci sono molte realtà, stanno crescendo tantissime realtà a livello produttivo e hanno poi un grande riscontro anche all'estero.
0: Sì, anche perché la birra, vabbè, ce ne abbiamo varie di cui non faremo i nomi,
1: assolutamente,
0: però le conosciamo, sì. Che birre artigianali che vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, insomma da varie regioni, che stanno piano piano e meno male allargando un po' anche come il vino i propri orizzonti. Cioè non si parla soltanto di buona birra tedesca oppure irlandese, ma la birra italiana è una vera e propria eccellenza che parte dal luppolo e poi si va a sviluppare nelle filiere.
1: Esatto, infatti si sta ponendo un sacco di attenzione anche a tutto ciò che parte, cioè della parte della produzione agricola, quindi la filiera, quindi alimentare. C'è un incremento notevole di produzione di luppolo, di malto, insomma anche del singolo cereale, cioè proprio interi appezzamenti di terreno qua in Italia adibiti per, e in più in questo campo lavorativo spiccano anche delle figure professionali al femminile, e quindi degno di nota, perché si occupano, diciamo, tutta della parte della comunicazione e degustazione.
0: Evviva quindi la buona birra italiana!

0: rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro, per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
1: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
4: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
5: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
6: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
7: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
8: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati, telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
9: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
10: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
9: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
11: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo. Per ogni esigenza, DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
12: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: appena qui su Radio Brescia International, che potete seguire anche su Facebook e Instagram cercando Radio Brescia International, la nostra prima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, vi saluto per i tanti messaggi che ci inviate, ringrazio anche Laria che è stata con noi oggi e vi ricordo che come sempre, sottolineo il sempre perché l'ho già detto, siamo sempre con voi e ci risentiamo domani. Ciao!
1: Radio Brescia International.
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Brescia International.
4: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport. Il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport.
5: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
6: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
7: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
8: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
7: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
8: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
12: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
13: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
14: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
15: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
16: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche. Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
17: Rinnova i tuoi spazi con stile.
18: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
19: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
20: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
21: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
22: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
23: Pagamenti comodi e personalizzati.
24: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
25: Seguici sui social.
0: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
1: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
0: E cosa si mangia?
1: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
0: Wow! E da bere?
1: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
0: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
2: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
4: Radio Arbrescia International. Time.
25: Sono le 13 e 11 minuti.
26: È l'ora di consultare il mago Domenico.
27: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
26: Telefona subito allo 360 85 56 77.
28: Radio Arbrescia International News.
29: Buon pomeriggio dalla redazione.
30: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente.
29: Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele e annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco.
30: Intanto le forze di difesa israeliana riferiscono di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Netanyahu sfida l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Pechino esprime forte preoccupazione e chiede il mantenimento della tregua.
29: Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni, secondo quanto riportato dai media locali. Intorno alle 9:20 le forze armate nazionali hanno emesso un avviso riguardante i comuni di Luzza, Balvi e Elokuzne, nella zona est del paese. In merito viene spiegato ad una potenziale minaccia allo spazio aereo.
30: L'economia Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, aprendo un nuovo capitolo del risico bancario. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato il CEO Carlo Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. In parallelo Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà Biper una combinazione con la rete acquisita. Il progetto prevede la nascita di un nuovo gruppo che manterrebbe il nome Monte dei Paschi. Piazza Affari premia il piano, MPS corre in borsa con il più 10%. 10% in avvio di seduta insieme a Biper, Generali e Mediobanca.
29: Ultima pagina, l'11 e il 12 giugno in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie e private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni, con numerosi disagi per i viaggiatori.
30: E con questo è tutto, a più tardi.
5: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
6: DR, dischi in prima linea.

0: spot.
1: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
3: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Cristallo rotto? Non aspettare.
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
7: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
3: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
7: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
3: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
7: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
3: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
8: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale.
0: aziendale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
2: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
9: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
10: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329-064-1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
11: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
12: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom, Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
13: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
14: Autoscuola Notaro. Conseguimento di patenti di tutte le categorie. Corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC. Supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
13: Notaro, delegazione ACI. Sportello telematico dell'automobilista. Passaggi di proprietà in tempo reale. Pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
14: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
13: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
14: Notaro, ti fa strada.
15: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
16: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
17: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
18: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
17: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
18: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
17: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
18: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
17: E servizio navetta 9 posti.
18: Comodo, sicuro, puntuale.
17: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 2 135.
18: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
19: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
20: Tracklist su Radio Arbresh International.

0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti.

0: Bacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
1: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
2: Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sale Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
3: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
4: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
6: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
8: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
7: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
8: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
7: Via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
9: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
10: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione
11: posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama

0: chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
4: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
5: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
4: Ma è uno spettacolo!
5: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
6: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
7: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
8: Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella. E sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036.
9: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Tracklist, i numeri uno, una sola radio.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF. Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
3: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
5: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
4: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
5: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
4: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
5: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo Monstrano. Gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
9: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
8: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
9: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
8: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
10: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: Adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Tenga, questo è lo scontrino.
2: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
1: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International, time.
7: Sono le 14 e 4 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: Per raggiungere amori impossibili.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
7: Radio Arbrescia International News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
10: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Frederic Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
11: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
10: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
11: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
10: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né a Dalle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
13: DR, dischi in prima linea.

0: Spot. C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
1: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
2: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada.
0: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329-064-1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
4: E il primo agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
8: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
9: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
10: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
11: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
12: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
11: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
12: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
11: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Tracklist. La musica che vuoi su

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso. Quadri.

Radio Arbrescia International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque. Baby, quanto si può.

0: scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
1: Cristallo rotto? Non aspettare!
2: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
1: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
2: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
1: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
2: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
1: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
2: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
3: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
0: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
8: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di

0: dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il confetto a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
1: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
6: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Tracklist, i numeri 1, una sola.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
2: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
3: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
2: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
3: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
2: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
3: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
5: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
6: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it. E i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
7: Rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
7: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
8: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
7: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
8: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
7: Pagamenti comodi e personalizzati.
8: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
7: Seguici sui social.
9: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
10: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
11: Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella e sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036.
12: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. Amodo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata. Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, un'elegante pizzeria con forno a legna a vista, impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara e dolci padellini ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
13: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
14: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Art Brescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Art Brescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Art Brescia International, time.
16: Sono le 15 e 4 minuti.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico.
18: Per togliere invidie e malignità.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Art Brescia International News.
20: Un pomeriggio dalla redazione.
21: In primo piano gli esteri, dopo la telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo ministro Netanyahu starebbe valutando la possibilità di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran. Lo riferisce Channel 12, citando una fonte a conoscenza della conversazione tra i due. La fonte sostiene che Netanyahu deciderà presto di ordinare all'IDF di interrompere tutti i piani per gli attacchi previsti per la sera e la notte, attacchi che avrebbero dovuto avere una portata stata ben maggiore e che in realtà è stato il presidente Trump a decidere come proseguire la guerra.
20: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Sul posto stanno operando numerose squadre dei pompieri. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
21: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
20: Sta per arrivare, secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, il primo grande caldo avvolgente dell'estate, un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud con temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare valori massimi nel Foggiano previsti lì 36 gradi.
21: E ora la politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla precedente.
20: Lo sport, con il tennis, la grass season inizia al meglio per Mattia Bellucci, il tennista lombardo è al secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda grazie al successo in 3 set sullo spagnolo Davidovich Fokinia, 6-2, 6-7, 6-1 il punteggio in 2 ore di gioco. L'azzurro affronterà al secondo turno il vincente del match tra il tedesco Hoffman e lo statunitense Kovacevic.
21: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for Techno Lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed.

0: spot.
1: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
3: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
2: E cosa si mangia?
3: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
2: Wow! E da bere?
3: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
2: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
4: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
6: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
5: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
6: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
6: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
5: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
7: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
6: Offerte valide fino all'11 giugno. Birra Heineken, confezione da 6 bottiglie da 660 ml, a soli 5,69 euro. Magnum Algida, confezione da 4, nelle varianti bianco, bianco mandorle, classico, mandorle e pistacchio, a 3,95 euro. Olio extravergine di oliva Costa d'Oro, bottiglia da un litro, a 5,49 euro. Gocciole Pavesi, confezione da un chilogrammo, a 3,85 euro. Latte Zimil UHT, buono digeribile e parzialmente scremato, un litro, a solo 1,55 euro.
0: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
8: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet, più qualità, meno spesa.
9: Rinnova i tuoi spazi con stile.
10: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
9: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
10: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
9: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
10: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
9: Seguici sui social.
11: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
12: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
13: Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sail Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
14: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
15: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrush International.
1: La Provence sembra valla, la Provence sembra valla, jungle.
2: Bebe, la monchia!
1: Ok.

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
2: Spot.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
4: Caso di soccorso. SOCAS. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. SOCAS. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. SOCAS Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
5: SOCAS effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
6: L'incanto di un istante, di un incontro.

0: Cluse Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhu, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
2: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
1: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
2: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
2: Notaro, ti fa strada.
3: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
4: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
3: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
4: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
3: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
5: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
8: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura.

0: per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Kevin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: spot.
1: Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette, Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
3: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cochito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
2: Mmm, ma è uno spettacolo.
3: Con Cochito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cochitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cochito Caffè.
4: Dal 1991, la tua mobilità ha un nome.
2: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
4: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
2: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
4: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
2: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
4: E servizio navetta, 9 posti.
2: Comodo, sicuro, puntuale.
4: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
2: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
5: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
7: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
8: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
9: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
0: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen. Con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate. Tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996. Al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
11: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
12: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
13: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
14: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
15: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Radio Arbrescia International, time.
18: Sono le 16 e 4 minuti.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico.
20: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.
18: Radio Arbrescia International News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: La politica in primo piano, urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. 42 comuni chiamati nuovamente a votare per l'elezione del sindaco dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza ai ballottaggi, quando sono arrivate circa la metà delle sezioni, è del 54,1%.
1: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro della Camera dopo la mancata partecipazione della ministra Marina Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui cosiddetti contratti pirati, contestata dalle opposizioni. Grave che la ministra abbia scelto di non presentarsi in commissione proprio nel giorno in cui era chiamata a dare risposte su una norma che colpisce la contrattazione collettiva e sulla quale aveva assicurato attenzione e approfondimento, hanno spiegato i capigruppo dell'opposizione.
21: Un enorme incendio sta avvolgendo da ore un capannone industriale a Vico Pisano, in provincia di Pisa. Una colonna di fumo altissima si è alzata in cielo, mentre da ore i vigili del fuoco stanno tentando di domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, starebbe bruciando una struttura piena di plastica. Le autorità locali hanno attivato tutte le misure di emergenza, isolando la zona, chiudendo scuole e asili e invitando i residenti dei comuni limitrofi a rimanere in casa e a chiudere porte, finestre e condizionatori.
1: Ormai quasi 6 mesi dalla morte della 50enne Antonella di Jelsi e della 15enne Sara Vita, mamma e figlia morte per avvelenamento da ricina, in questura a Campobasso gli inquirenti avrebbero allargato nuovamente il cerchio delle persone sentite. Oltre ai parenti vengono sentiti anche alcuni amici di famiglia. In settimana ci sarà l'atteso interrogatorio di Laura di Vita, cugina di Gianni di Vita, padre e marito delle due vittime. Non c'è invece ancora nulla di deciso sul nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella, sotto sequestro da 160 giorni.
21: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
1: Siamo al tennis. Dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo, Jannik Sinner si è recato questa mattina a San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero emerse situazioni allarmanti, ma l'alto tesino potrebbe tornare anche domani in ospedale per proseguire gli esami. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà poi la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon al via il 29 giugno.
21: Ed è tutto, a più tardi.
22: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
23: DR, dischi in prima linea.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
4: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
3: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
4: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
3: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
5: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
6: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
7: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Qui il gusto è autentico calabrese, maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798 su Instagram La Clava di Compa Mario.
8: E il primo agosto non mancare alla terza festa della montagna, cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
9: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero, E conviene così tanto. Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche: Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
0: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
10: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
0: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
10: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
0: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
10: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: Da Eurottica continuano le grandi promozioni. Saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali. Offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni. Sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
11: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
12: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
13: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
12: E cosa si mangia?
13: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
12: Wow! E da bere?
13: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
12: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
14: Tenga, questo è lo scontrino.
15: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
14: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
15: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
16: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
17: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Radio Arbresh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbresh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Spot.
1: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore.

0: 984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
1: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
4: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
5: Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella e sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
9: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
8: Siamo centro assistenza

0: Plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
1: Assimbici, cura, cuori, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688. E seguici su tutti i social Assimbici.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
4: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
5: Cristallo rotto? Non aspettare.
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
7: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
8: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
3: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
6: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo. pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social. Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B. C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratori artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi è anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
0: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
7: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
10: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: e all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
2: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento multi, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbrescia International. Time.
6: Sono le 17 e 6 minuti.
7: È l'ora di consultare il mago Domenico.
8: Per raggiungere amori impossibili.
7: Telefona subito allo 360 85 56 77.
9: Radio Arbrescia International News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
12: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. D'accordo, dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
11: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
12: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna e programma fino al 12 giugno al Congresso spagnolo. Il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
11: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato è ancora in fuga. Si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
12: Siamo al tennis. Sospiro di sollievo per Matteo Berrettini. Nulla di grave, dunque, per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
11: Ed è tutto, a più tardi.
13: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
14: DR, dischi in prima linea.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy, Limited Edition. Performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_basso Dynamic Sport.
1: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
3: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi, auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione, oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996 al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
7: Caso di soccorso, SOCAS, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. SOCAS, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. SOCAS, soccorso stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
2: SOCAS effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
8: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
9: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
10: Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella. E sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036.
11: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
13: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
14: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
15: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
14: Mmm, ma è uno spettacolo!
15: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Oh mia bella Madonnina.
10: Dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13, accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane, ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrecht International.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
4: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
1: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress

0: Calabria torna uno degli eventi più attesi della Calabria. Il concorso dei vini Arbresh giunto alla sua 21ª edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese. Una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
1: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
2: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
3: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Paddle Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola paddle per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Paddle Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Paddle Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Paddle Corigliano.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.

0: tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
1: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
0: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
1: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
0: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
1: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
3: Radio Arbrescia International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
4: Offerte valide fino all'11 giugno. Birra Heineken, confezione da 6 bottiglie da 660 ml, a soli 5,69 euro. Magnum Algida, confezione da 4, nelle varianti bianco, bianco mandorle, classico, mandorle e pistacchio, a 3,95 euro. Olio extravergine di oliva Costa d'Oro, bottiglia da un litro, a 5,49 euro. Gocciole Pavesi, confezione da un chilogrammo, a 3,85 euro. Latte Zimil UHT, buono digeribile e parzialmente scremato, un litro, a solo 1,55 euro.
5: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
7: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
6: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
7: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
6: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
7: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
8: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino,
0: Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
8: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
9: Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sail Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
11: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
10: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
11: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
11: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
10: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
10: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
13: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 71. 111.
10: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
14: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrush International. Time.
16: Sono le 18 e 6 minuti.
17: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
18: Per togliere invidie e malignità.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
19: Radio Arbrush International News.
20: Bentrovati dalla redazione.
21: Israele avrebbe deciso di sospendere gli attacchi diretti contro l'Iran dopo una richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha riunito in videoconferenza alla Farnesina gli ambasciatori italiani accreditati nei paesi del Medio Oriente alla luce delle operazioni militari che negli ultimi giorni hanno coinvolto la regione.
22: Urne chiuse per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco. Dopo che nella prima tornata, quella del 24 e 25 maggio, non erano emersi vincitori. 6 di queste città sono capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza definitiva al ballottaggio è del 52%.
21: Via libera della Commissione europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. I finanziamenti per realizzare impianti eolici, onshore, solari, idroelettrici e a biogas. Gli aiuti sono sotto forma di contratti per 20 anni. Si avrà un bonus per ogni kilowattora di elettricità prodotta e immessa in rete.
22: Papa Leone XIV per la prima volta interviene nel Parlamento di Madrid nell'ambito del viaggio apostolico in Spagna, in programma fino al 12 giugno. Al congresso spagnolo il pontefice ha richiamato chi ha responsabilità pubbliche alla tutela anche attraverso il linguaggio. Il pluralismo politico non dovrebbe degenerare in discredito permanente dell'avversario. Le parole, ha affermato il Papa, possono aprire strade o chiuderle, possono illuminare la realtà o distorcerla fino a rendere impossibile l'incontro. Quanti esercitano una responsabilità pubblica hanno pertanto un obbligo speciale di custodire la parola per disarmare il linguaggio, conclude Papa Prevost.
21: Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio davanti alla GIP di Milano di Jefferson Smith e Chevarria Verano per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato alla stazione di Milano Certosa il 26 maggio scorso. È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare per il 19enne peruviano, che così resta in carcere. Ero sul luogo del delitto, sì, ma non l'ho ucciso io. Si è così difeso lo stesso Verano. L'altro destinatario di fermo per l'omicidio volontario aggravato e ancora in fuga, si troverebbe all'estero, forse in Spagna.
22: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
21: Ed è tutto, a più tardi.
23: Questo programma è offerto da
24: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
25: Radio Arbrush International. Meteo.
26: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
27: L'informazione di Radio Arbrush International è aggiornata, puntuale e capillare.
1: Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto.
2: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. Assi Invice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
5: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
4: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
5: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
2: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
1: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
2: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
1: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
3: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadding Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Kevin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
6: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
7: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
6: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
7: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
6: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
8: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Non andare oltre.
9: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arbres International. Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Kimi Antonelli a Monte Carlo vince la sua quinta gara consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla pole position del sabato, domina per intero i 68 giri della sesta tappa del mondiale. Dopo di lui Hamilton, terza posizione per Hajar in Red Bull. A muro Leclerc, furioso a fine gara. La classifica generale vede Antonelli in prima posizione a 156 punti, Hamilton 90, a sua volta davanti a Russell a quota 88. Tennis a Parigi, al termine di un torneo dove succede di tutto, Zverev, numero 3 al mondo, a trionfare davanti a Flavio Cobolli, conquistando il suo primo slam, il Roland Garros 2026. La finale del singolare maschile dura 5 set con il tedesco che vince per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Cobolli raggiungerà invece il best ranking in posizione 10 ATP e salirà alla numero 4 nella speciale race annuale. Calcio, l'under 17 di Daniele Franceschini è campione d'Europa, vinta la finale contro il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti. Ai tiri dal dischetto è Perillo a trasformare quello decisivo, regalando all'Italia il secondo europeo under 17 consecutivo. La nazionale maggiore centra la seconda vittoria in altrettante amichevoli, ancora con il risultato di 1-0, questa volta contro la Grecia, proprio come era successo con il Lussemburgo. A decidere ancora Pio Esposito, il quale colpisce al minuto 18 con un destro in aria, anche grazie ad una deviazione. Giovedì 11 giugno inizia il mondiale senza l'Italia, intenta a ricostruire, partendo da due amichevoli ottenute anche grazie alla spinta del lavoro ad interim di Mr. Baldini. Cambiamo argomento, MotoGP, Marc Marquez vince in Ungheria dopo la caduta di Bezzecchi e Martin, rilanciandosi nella corsa al titolo. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint del sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria proprio davanti al connazionale della Red Bull, la numero 100 in carriera. Terzo posto per Bagnaia, prossimo appuntamento in Repubblica Ceca il 21 giugno. E chiudiamo con il basket, Serie A, la finale sarà tra Venezia e Milano e comincerà giovedì 11 giugno, poi sabato 13 e martedì 16, nel caso in cui si arrivi a parità. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy, limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
4: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità e competenze.

0: 9 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
0: Notaro, ti fa strada.
2: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
3: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315. Acri, info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social, Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
6: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
8: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
9: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare.

0: ventilare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax. A Sibari, in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
1: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapore di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
5: Ain't no country club either.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Blast International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Blast International.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Tenga, questo è lo scontrino.
3: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
2: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
3: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
4: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
5: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
6: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
5: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
6: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
5: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
6: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
8: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
7: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
8: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
7: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
9: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
10: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
9: E cosa si mangia?
10: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
9: Wow! E da bere?
10: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
9: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
11: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
12: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
11: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
12: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
11: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
12: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
11: E servizio navetta 9 posti.
12: Comodo, sicuro, puntuale.
11: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
12: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
0: Vieni a vivere un'esperienza che va oltre il semplice gusto. Un viaggio capace di emozionare e sorprendere. Nel cuore di Fagnano Castello sorge Palazzo Genchi, storica dimora del Settecento, dove il tempo sembra rallentare e ogni dettaglio racconta una storia. Tra eleganti sale privé, il calore avvolgente del camino e atmosfere intime e raffinate, ogni momento diventa speciale. La cucina, curata con passione dallo chef Adelio Morelli, è un omaggio ai sapori autentici della tradizione italiana. Creazioni di pesce e carne che esaltano la materia prima, con equilibrio e creatività. E per chi ama la convivialità più genuina, la pizzeria contemporanea, con forno a legna, sprigiona profumi e sapori che sanno di casa, ma con un tocco sorprendente. Al secondo livello, un'ampia ed elegante sala ricevimenti accoglie cerimonie ed eventi, trasformando ogni occasione in un ricordo indimenticabile. All'esterno, un meraviglioso giardino fa da cornice a regali aperitivi sotto il cielo, tra luci soffuse e sorrisi condivisi. Palazzo Genchi by Amore non è solo una location, è un luogo dove il fascino antico incontra la magia delle emozioni.
13: Ti aspettiamo in via Marconi 40 a Fagnano Castello. Telefono 0984 14 56 36 o 388 75 97 996. Seguici anche sui social.
14: Giovedì 11 giugno, musica dal vivo con Pierpaolo Giamparella e sabato 13 giugno, grande serata live con Franco del Sud e il mitico Paco Aiello. Prenotazioni allo 0984 14 56 036.
15: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
16: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. Amodo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
17: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
18: Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sail Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
19: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
20: Radio Arbrescia International. Time. Sono le 19:07.
21: È l'ora di consultare il mago Domenico.
22: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
21: Telefona subito allo 360 85 56 77.
23: Radio Arbrescia International News.
24: Buonasera dalla redazione.
25: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
24: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
25: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
24: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
25: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
24: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
25: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
23: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
26: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Caso di soccorso, SOCAS, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi, professionalità, rapidità, qualità. SOCAS, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. SOCAS soccorso stradale di Antonio Sisca e figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
3: SOCAS effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
4: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio, e se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
3: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
5: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Qui il gusto è autentico calabrese, maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram la clava di Compa Mario.
6: E il primo agosto non mancare alla terza festa della montagna, cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
7: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
8: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23. Vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
9: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
10: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
9: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
10: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
9: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
11: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
12: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
13: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbresci International. La musica prima di tutto.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

0: spot. Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi.

0: centesimi. Gocciole Pavesi, confezione da 1 chilogrammo, a 3,85 euro. Latte Zimil UHT, buono digeribile e parzialmente scremato, 1 litro, a solo 1,55 euro. Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il Corso. Info al 345 53 12 711 e sui social. Baby Store e Over Kids Outlet. Più qualità, meno spesa.
1: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Vuoi sentirti elegante, alla moda, semplicemente unica? Da Alba Boutique trovi l'abbigliamento donna perfetto per ogni occasione. Stile elegante, fashion, casual, tendenza e cerimonia, con collezioni pensate per valorizzare ogni donna, anche con taglie conformate. E per completare il tuo look, borse, pelletteria e accessori moda delle migliori firme. Tutto con qualità e stile. E con capi, a partire da soli 10 euro. Ti aspettiamo da Alba Boutique, in via Nazionale 242, a Mirto Crosia. Telefono 345 44 91 101. Scopri di più su www.albaboutique.it e seguici su Facebook e Instagram Alba Boutique. Alba Boutique, il tuo stile ogni giorno.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Cristallo rotto? Non aspettare.
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341
7: Corigliano.
6: Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983.

0: 333-88-5103 oppure 388-955-9520.
1: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti. Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
2: Dalle pendici della Sila Greca ad Acri nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
3: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più, vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Amiche e amici di Radio Arbrescia, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbrescia.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Hai bisogno di energia? Vieni a fare il pieno da Energy Progress. Quando si parla di energia, Energy Progress è il tuo alleato vincente. Ti aiutiamo a produrre la tua energia quotidiana attraverso la progettazione e la realizzazione del tuo impianto fotovoltaico e solare termico. Con Energy Progress accedi agli incentivi e alle detrazioni fiscali e puoi pagare anche in comode rate mensili. L'impianto ti costerà la metà. Scegli l'energia di Energy Progress gas e luce anche per le forniture della tua casa e della tua azienda. Contattaci per maggiori informazioni o vieni a trovarci in corso Garibaldi 271 a Castrovillari. Chiama il numero verde 800 261 850 per un appuntamento. Energy Progress, tutta l'energia di cui hai bisogno.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
5: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
6: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
5: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
6: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
7: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
11: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
10: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
11: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
10: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
11: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
10: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
12: Tenga, questo è lo scontrino.
13: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
12: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
13: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
10: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
14: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
15: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 100 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Kevin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Tra poco su Radio Arbrescia International.
18: Back Time Machine. Radio Arbrescia International. Time.
19: Sono le 20 e 5 minuti.
20: È l'ora di consultare il mago Domenico.
21: Per raggiungere amori impossibili.
20: Telefona subito allo 360 85 56 77.
22: Radio Arbrescia International News.
23: Buonasera dalla redazione.
24: La politica con il ballottaggio delle elezioni amministrative, 42 comuni chiamati nuovamente al voto per l'elezione del sindaco, dopo che nella prima tornata del 24-25 maggio nessun candidato è emerso vincitore. Secondo l'elaborazione di YouTrend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto, il sindaco eletto al primo turno o al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 è di centro-destra e in 28 è un candidato civico o espressivo pressione di altri partiti. Affluenza definitiva pari al 52%, in calo sul primo turno. Cresce invece l'affluenza alle urne nei 148 comuni su 377 al voto in Sardegna.
0: Telefonata oggi tra il presidente americano Donald Trump e quello israeliano Netanyahu. Quest'ultimo ha deciso di sospendere i prossimi attacchi pianificati contro l'Iran e anche Teheran ha annunciato la sospensione dell'offensiva, ma avverte che gli attacchi saranno più duri e devastanti qualora Israele riprendesse i bombardamenti sul Libano. I media di Beirut riportano intanto che l'esercito israeliano in queste ore ha ripreso a bombardare invece alcuni villaggi del sud del paese. Netanyahu risponde che per ora il fuoco con l'Iran è cessato e che l'attacco di oggi è stato autodifesa.
24: In Armenia il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione dalle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato che l'Armenia democratica si sta avvicinando sempre di più all'Europa.
0: Nel primo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassano d'Adda in provincia di Milano per soccorrere due persone finite nelle acque del fiume Adda. Una delle due, la più giovane, è riuscita a mettersi in salvo, l'altra persona un uomo di circa 60 anni. Purtroppo non è più riemersa, il corpo è stato individuato a 600 metri più a valle ed è stato recuperato.
24: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
0: Siamo al tennis, sospiro di sollievo per Matteo Berrettini, nulla di grave dunque per il problema fisico che lo ha fermato nei quarti del Roland Garros e costretto al ritiro nel derby italiano contro Arnaldi. Sto già lavorando la riabilitazione con l'obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile, ha detto Berrettini. Intanto oggi Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per accertamenti clinici di rito. Da queste verifiche di routine non sarebbero però emerse situazioni allarmanti. Da mercoledì il numero uno al mondo riprenderà dunque la preparazione fisica a Monte Carlo verso Wimbledon, che partirà, lo ricordiamo, il 29 giugno.
24: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Questo programma è offerto da
2: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord aumenta l'instabilità nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, con fenomeni in sconfinamento entro sera alle vicine pianure. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per isolati annuvolamenti pomeridiani in Appennino, temperature stabili con massime tra 27 e 32 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio solo in Appennino. Temperatura in lieve ascesa con massime tra 28 e 34 gradi.
4: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi. Un tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine.

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamicsport.
1: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
4: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
3: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
4: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
3: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
4: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
6: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
7: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
6: Mmm, ma è uno spettacolo.
7: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
8: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi è anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
9: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
10: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
11: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
10: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
11: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
10: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
11: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
12: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
13: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica. Questo è

0: spot.
1: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
2: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienze. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
3: Il 12 giugno lasciati avvolgere dalle sonorità unplugged dei Sail Jack al Benemè di Cariati. Ti aspettiamo!
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
2: Ma come fai a vestire sempre i tuoi bimbi così bene, senza spendere una fortuna? Semplice, vado da Baby Store e Over Kids Outlet. Davvero? E conviene così tanto? Altro che corredino e accessori da 8 euro, abbigliamento a 12 euro e giacche, giubbotti, zaini e tanto altro a soli 15 euro. Ma è incredibile! E trovi anche passeggini, culle e trio delle migliori marche, Cam, Foppa Pedretti, Chicco e Kid North. Inoltre alimentazione per neonati e giocattoli. E con Over Kids, moda firmata da 0 a 16 anni a prezzi outlet tutto l'anno. Baby Store e Over Kids Outlet di Fabio Iaccino. Zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso il centro acquisti Il

0: casa. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
6: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
5: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
6: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
5: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
6: Notaro, ti fa strada!
7: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
8: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo Bolzano Strano. Gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
7: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
0: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
9: Radio Arbrescia International. Time.
10: Sono le 21 e 3 minuti.
11: È l'ora di consultare il mago Domenico
12: per togliere invidie e malignità.
11: Telefona subito allo 360 85 56 77.
13: Il groove che accende la tua voglia di musica.
14: Questo è Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbrescia International.
1: Spot.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
1: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
3: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
2: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
3: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
2: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
3: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
1: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
4: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
1: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrèche, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrèche 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrèche International.
10: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrèche International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrèche International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
3: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
8: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva.

un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

Un tuffo nel passato con i più grandi successi di sempre. Back Time Machine. The afterworld. A world of never ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
4: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A modo, Largo Plebiscito, centro storico di Cariati. Infoline 375 12 57 858. Seguici sui social A modo Cariati. A modo, il gusto di stare insieme con stile. Amodo ricerca per la stagione estiva barman e camerieri con esperienza certificata.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22 Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
6: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.
4: Radio Arbrescia International, time.
15: Sono le 22 e 2 minuti.
16: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
17: Per togliere invidie e malignità.
16: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: senza turna.
1: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
4: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
5: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Al sabato su Radio Arbresh International c'è Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica tra i miti del passato italiani e internazionali.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesh International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
2: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Su Radio Arbrush International un'emozione tira l'altra. Radio Arbrush International, la musica prima di tutto.

volte si gira la testa, quante facce rimangono a terra, o quanti Dante in cerca di casa. Vi credete con sopra ad ogni cosa, scimmie venute dalla foresta, leoni di cera, troni e corone di carta pelle.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Cerco sempre di capirmi.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
2: Ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrush International, time.
7: Sono le 22 e 59 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Dal 1976, Radio Arbrush International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te. Dal 1976, Radio Arbrush International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
5: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: spot. Viteritti Arredamenti, i più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti, progetti d'arredo unici per la tua casa, competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano, telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 9653 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Il weekend si accende su Radio Arbrescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Arbrescia International. Let your heart.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.

0: Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 24 e un minuto.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Amiche e amici di Radio Arbaresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbaresh.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Arbres International, la musica prima di tutto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop, con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: Radio Arberash International. Time.
1: È 1:02.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store. Dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International. Con te. Ovunque.

dal 1976. Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Records. Non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 2:02.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.